0: ju e cila radio jeni?
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Top Albania Radio.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.